0: lei, siamo lei, siamo solo. Italia bene, ve la popola.
1: Lei, siamo viejo.
0: Fuerte repite lo melodía. Lei, siamo solo. Ya está el puntero del pulso.

dedico solo bene a te. Non ritornerà la mia bambina, non la stringerò più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei